0: Vater.
1: ¿En serio?
0: Sí, buen día, mientras.
2: Dai, quale poi mi c'è di scelta? Mi scelta nella tamcia di te.